0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Priavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: चाहें।
1: Ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
2: A long time ago in a club far, far away.

Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
2: Sometimes it feels like I'm just walking on an endless road, like I got somewhere to go.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 8:02.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Terremoto alla Camera dei Deputati sulla legge elettorale. L'emendamento di Fratelli d'Italia sulle preferenze viene bocciato a scrutinio segreto per un solo voto, 188 a 187, nella maggioranza e caccia i franchi tiratori. Le opposizioni chiedono le dimissioni della Premier Giorgia Meloni, che ammette i voti mancanti e parla di riflessione. Tajani minimizza, è un incidente di percorso. La Russa ricorda che il Senato potrà modificare il testo. Donald Trump ritira l'ipotesi della tassa del 20% sullo stretto di Hormuz, annunciando accordi commerciali con i paesi del Golfo. Intanto cresce la tensione nella regione, missili iraniani colpiscono 3 petroliere e il petrolio supera gli $80 al barile. A Roma si aprono i colloqui tra Libano e Israele, mentre Zelensky annuncia nuovi sistemi di difesa grazie all'accordo con la Francia. Nuova stretta del governo contro le bande giovanili. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge sulla sicurezza che estende il fermo preventivo ai minorenni nelle aree della movida, introduce il divieto di aggregazione e prevede fino a 5 anni di carcere e multe fino a 15.000 euro per i danneggiamenti di gruppo. Tra le novità anche la procedibilità d'ufficio per lesioni agli agenti di polizia. Terza ondata di calore sull'Italia, in Sardegna si sfiorano i 40 gradi e il picco è atteso tra giovedì e venerdì con 15 città da bollino rosso. In arrivo però anche forti temporali al nord, allerta gialla in Veneto ed Emilia Romagna, cresce l'attenzione anche per i rischi legati alla salute. 6 operai sono morti nell'incendio scoppiato nel cantiere della Torre Oxy nel centro di Bruxelles. Le vittime sono state trovate nel primo dei 2 ascensori precipitati. Per il sindaco è il più grave incidente sul lavoro degli ultimi 20 anni. Sul posto anche il re del Belgio e il premier De Wever. La Spagna conquista la finale del mondiale battendo 2-0 la Francia con un gol per tempo di Oyarzabal sul rigore e Pedro Porro. Le furie rosse tornano a giocarsi il titolo 16 anni dopo il trionfo in Sudafrica. Domenica a New York affronteranno in finale la vincente della sfida tra Inghilterra e Argentina, in programma questa sera alle 21. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: La dermatite atopica. Prevenzione con shampoo medicato. Problemi dermatologici a carattere pruriginoso sono frequenti nel cane, come l'allergia da pulci, l'allergia alimentare, l'allergia da contatto e la dermatite atopica. Quest'ultima è causata da aeroallergeni,

0: acari della polvere di casa e delle derrate alimentari, pollini di erbacee infestanti, di graminacee selvatiche, di alcuni alberi, eccetera, che possono penetrare nell'organismo del cane prevalentemente proprio attraverso la cute. Un chiaro sollievo si manifesta già con la sciampoterapia per ridurre la componente infiammatoria e il sintomo prurito e per allontanare gli allergeni della cute. Nel caso della dermatite atopica, uno shampoo medicato, oltre all'azione antinfiammatoria, antipruriginosa e detergente, ha nella sua composizione principi attivi che possono contribuire a ricreare un'adeguata protezione della pelle, limitando in tal modo la penetrazione degli areoallergeni. Nelle dermatiti, caratterizzate da intenso prurito, l'azione antinfiammatoria dello shampoo risulta particolarmente utile nelle prime settimane, al fine di minimizzare tale sintomo, in attesa che una terapia sistemica eserciti la sua azione. È importante sempre chiedere consiglio al proprio veterinario.
1: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Arrivo di un nuovo cane in casa. Piccoli consigli. Non dare mai per primo il cibo all'ultimo arrivato. È preferibile, inizialmente, somministrare i pasti in stanze diverse per evitare possibili conflitti. Eventuali contrasti potrebbero insorgere se l'amico uomo manifestasse maggior interesse verso l'ultimo arrivato. Non trascurare il pet arrivato per primo. L'arrivo del nuovo pet non deve sconvolgere la vita del precedente. Non lasciarli soli nei primi tempi, almeno fino a quando non è sicuro che il primo abbia accettato il secondo. Quando i familiari rientrano a casa, devono salutare prima il primo arrivato e dopo il secondo. Le gerarchie vanno rispettate.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.

0: e complesso B, minerali in tracce, manganese, magnesio, fosforo, sodio e zolfo, ed alcuni oli essenziali di cui il principale è senza dubbio il nepetalactone, responsabile delle manifestazioni comportamentali dei gatti. I gatti percepiscono l'odore di questa sostanza. Si rotolano nell'erba, la possono masticare, leccare e fare le fusa. Alcuni gatti, dopo averla mangiata, anche se anziani, assumono comportamenti tipici di un gattino. Corrono, saltano e giocano. A volte sembra che cerchino di afferrare farfalle inesistenti o lottare con avversari invisibili, emettendo spesso bizzarre vocalizzazioni. Non tutti i gatti, però, dimostrano interesse all'erba gatta. Gli effetti compaiono in breve tempo e durano circa 15 minuti, e dopo un paio di ore il gatto può essere di nuovo invogliato a ricercarla.
1: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 9:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Terremoto alla Camera dei Deputati sulla legge elettorale. L'emendamento di Fratelli d'Italia sulle preferenze viene bocciato a scrutinio segreto per un solo voto, 188 a 187, nella maggioranza e caccia i franchi tiratori. Le opposizioni chiedono le dimissioni della Premier Giorgia Meloni, che ammette i voti mancanti e parla di riflessione. Tajani minimizza, è un incidente di percorso. La Russa ricorda che il Senato potrà modificare il testo. Donald Trump ritira l'ipotesi della tassa del 20% sullo stretto di Hormuz, annunciando accordi commerciali con i paesi del Golfo. Intanto cresce la tensione nella regione, missili iraniani colpiscono 3 petroliere e il petrolio supera gli $80 al barile. A Roma si aprono i colloqui tra Libano e Israele, mentre Zelensky annuncia

0: nuovi sistemi di difesa grazie all'accordo con la Francia. Nuova stretta del governo contro le bande giovanili. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge sulla sicurezza che estende il fermo preventivo ai minorenni nelle aree della movida, introduce il divieto di aggregazione e prevede fino a 5 anni di carcere e multe fino a 15.000 euro per i danneggiamenti di gruppo. Tra le novità anche la procedibilità d'ufficio per lesioni agli agenti di polizia. Terza ondata di calore sull'Italia, in Sardegna si sfiorano i 40 gradi e il picco è atteso tra giovedì e venerdì con 15 città da bollino rosso. In arrivo però anche forti temporali al nord, allerta gialla. In Veneto ed Emilia-Romagna cresce l'attenzione anche per i rischi legati alla salute. 6 operai sono morti nell'incendio scoppiato nel cantiere della Torre Oxy nel centro di Bruxelles. Le vittime sono state trovate nel primo dei 2 ascensori precipitati. Per il sindaco è il più grave incidente sul lavoro degli ultimi 20 anni. Sul posto anche il re del Belgio e il premier De Wever. La Spagna conquista la finale del mondiale battendo 2-0 la Francia con un gol per tempo di Oyarzabal sul rigore e Pedro Porro. Le furie rosse tornano a giocarsi il titolo 16 anni dopo il trionfo in Sudafrica. Domenica New York affronteranno in finale la vincente della sfida tra Inghilterra e Argentina, in programma questa sera alle 21. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

BioVet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa BioVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 10.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Nuova notte di raid tra Stati Uniti e Iran. Il comando centrale americano ha annunciato la conclusione di una nuova ondata di attacchi contro obiettivi militari iraniani nelle aree costiere e nei pressi dello stretto di Hormuz. Nelle stesse ore sono scattati allarmi missilistici in Bahrain e Kuwait, mentre la Giordania ha riferito di aver abbattuto 3 missili. Teheran ha rivendicato gli attacchi e i guardiani della rivoluzione hanno ribadito che lo stretto di Hormuz resterà chiuso fino alla fine delle operazioni statunitensi, minacciando inoltre le esportazioni energetiche della regione. Donald Trump ha dichiarato che l'Iran non ha altra scelta se non raggiungere un accordo con Washington e non ha escluso ulteriori opzioni militari. Ci spostiamo negli Stati Uniti. Un pontone con a bordo 20 persone è affondato nelle acque della baia di San Francisco, nei pressi dell'isola di Alcatraz. Il bilancio è di una vittima, 3 dispersi e 16 persone salvate. L'imbarcazione trasportava per lo più membri della stessa famiglia riuniti per una cerimonia commemorativa. Le operazioni di ricerca proseguono con l'impiego di elicotteri, sommozzatori e mezzi navali. Secondo le autorità, il pontone si è capovolto ed è quasi completamente affondato. Torniamo in Italia. Continua il dibattito all'interno della maggioranza dopo la bocciatura alla Camera dell'emendamento che avrebbe reintrodotto le preferenze nella legge elettorale. Il voto segreto si è concluso con 188 contrari e 187 favorevoli, alimentando i sospetti sulla presenza di franchi tiratori nel centrodestra. Giorgia Meloni ha difeso la proposta ma ha ammesso la necessità di una riflessione politica. Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e i parlamentari vicini a Roberto Vannacci respingono ogni responsabilità. Da Agrigento, un'indagine della Guardia di Finanza ha portato alla scoperta di un presunto sistema di evasione fiscale e contributiva in un istituto scolastico paritario. Contestate 131 posizioni lavorative irregolari per oltre 435.000 euro tra contributi non versati e sanzioni. Il legale rappresentante della cooperativa che gestisce la scuola è stato denunciato con l'ipotesi di omesso versamento delle ritenute previdenziali, accertati anche ricavi non dichiarati per circa 300.000 euro. In chiusura al calcio, la Spagna è la prima finalista del mondiale dopo il netto 2-0 inflitto alla Francia. Decisive le reti di Oyarzabal e Pedro Porro in una partita dominata dalla squadra di Luis de la Fuente. Deludono i blu e Kylian Mbappé, mentre si chiude dopo 14 anni l'esperienza di Didier Deschamps sulla panchina francese. Questa sera si conoscerà l'avversaria della Roja. Ad Atlanta va in scena la seconda semifinale tra Inghilterra e Argentina. Da una parte Harry Kane e Jude Bellingham, dall'altra Lionel Messi. In palio un posto nella finale mondiale. Ed è tutto per ora, grazie per averci seguito.

ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.

0: gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet, pillole dal regno animale.
1: Bentornati su Radio Biavet, esploreremo il mondo degli animali con piccole curiosità. Oggi parleremo di... La cavia, o porcellino d'India, è un roditore originario del Sud America. Le cavie sono animali di media taglia nell'ordine dei roditori, dal momento che i maschi arrivano ad un peso 1250 grammi e misurano 20 centimetri. Vivono in media tra i 4 e gli 8 anni. Sono animali sociali che vivono in piccoli gruppi composti di femmine, maschi e piccoli. Nel loro stato selvatico, le cavie vivono in regioni pianeggianti ricche d'erba. Si muovono in piccoli gruppi, nutrendosi di erba e di altri piccoli arbusti. Sono animali che prediligono il crepuscolo. Le maggiori ore di attività, infatti, corrispondono all'alba e al tramonto, quando cala il rischio di essere individuati dai predatori. Se si trovano in pericolo, sono in grado di correre a velocità sorprendenti. Le cavie domestiche, invece, hanno sviluppato diversi ritmi di vita. Hanno lunghi periodi di attività durante tutte le 24 ore del giorno, intervallati da periodi più brevi di sonno. Quando sono eccitate, le cavie sono solite fare piccoli salti in alto, ripetuti. Questo atteggiamento è di solito accompagnato anche da un verso molto forte chiamato popcorning, con riferimento allo scoppiettare tipico dei popcorn. Sono animali chiacchieroni e docili, ma emettono vocalizzi per far capire se sono tranquilli o agitati, se le coccole sono gradite o meno.
0: Avete ascoltato Pillole dal Regno Animale su Radio Biavet.

vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: di Avet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 11.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Nuova notte di raid tra Stati Uniti e Iran. Il comando centrale americano ha annunciato la conclusione di una nuova ondata di attacchi contro obiettivi militari iraniani nelle aree costiere e nei pressi dello stretto di Hormuz. Nelle stesse ore sono scattati allarmi missilistici in Bahrain e Kuwait, mentre la Giordania ha riferito di aver abbattuto 3 missili. Teheran ha rivendicato gli attacchi e i guardiani della rivoluzione hanno ribadito che lo stretto di Hormuz resterà chiuso fino alla fine delle operazioni statunitensi, minacciando inoltre le esportazioni energetiche della regione. Donald Trump ha dichiarato che l'Iran non ha altra scelta se non raggiungere un accordo con Washington e non ha escluso ulteriori opzioni militari. Ci spostiamo negli Stati Uniti. Un pontone con a bordo 20 persone è affondato nelle acque della baia di San Francisco, nei pressi dell'isola di Alcatraz. Il bilancio è di una vittima, 3 dispersi e 16 persone salvate. L'imbarcazione trasportava per lo più membri della stessa famiglia riuniti per una cerimonia commemorativa. Le operazioni di ricerca proseguono con l'impiego di elicotteri, sommozzatori e mezzi navali. Secondo le autorità, il pontone si è capovolto ed è quasi completamente affondato. Torniamo in Italia. Continua il dibattito all'interno della maggioranza dopo la bocciatura alla Camera dell'emendamento che avrebbe reintrodotto le preferenze nella legge elettorale. Il voto segreto si è concluso con 188 contrari e 187 favorevoli, alimentando i sospetti sulla presenza di franchi tiratori nel centrodestra. Giorgia Meloni ha difeso la proposta ma ha ammesso la necessità di una riflessione politica. Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e i parlamentari vicini a Roberto Vannacci respingono ogni responsabilità. Da Agrigento, un'indagine della Guardia di Finanza ha portato alla scoperta di un presunto sistema di evasione fiscale e contributiva in un istituto scolastico paritario. Contestate 131 posizioni lavorative irregolari per oltre 435.000 euro tra contributi non versati e sanzioni. Il legale rappresentante della cooperativa che gestisce la scuola è stato denunciato con l'ipotesi di omesso versamento delle ritenute previdenziali, accertati anche ricavi non dichiarati per circa 300.000 euro. In chiusura al calcio, la Spagna è la prima finalista del mondiale dopo il netto 2-0 inflitto alla Francia. Decisive le reti di Oyarzabal e Pedro Porro in una partita dominata dalla squadra di Luis de la Fuente. Deludono i Blu e Kylian Mbappé, mentre si chiude dopo 14 anni l'esperienza di Didier Deschamps sulla panchina francese. Questa sera si conoscerà l'avversaria della Roja. Ad Atlanta va in scena la seconda semifinale tra Inghilterra e Argentina. Da una parte Harry Kane e Jude Bellingham, dall'altra Lionel Messi. In palio un posto nella finale mondiale. Ed è tutto per ora, grazie per averci seguito.
3: Etico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

Stai vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 12 e 3 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Nuova notte di raid tra Stati Uniti e Iran. Il comando centrale americano ha annunciato la conclusione di una nuova ondata di attacchi contro obiettivi militari iraniani nelle aree costiere e nei pressi dello stretto di Hormuz. Nelle stesse ore sono scattati allarmi missilistici in Bahrain e Kuwait, mentre la Giordania ha riferito di aver abbattuto 3 missili. Teheran ha rivendicato gli attacchi e i guardiani della rivoluzione hanno ribadito che lo stretto di Hormuz resterà chiuso fino alla fine delle operazioni statunitensi, minacciando inoltre le esportazioni energetiche della regione. Donald Trump ha dichiarato che l'Iran non ha altra scelta se non raggiungere un accordo con Washington e non ha escluso ulteriori opzioni militari. Ci spostiamo negli Stati Uniti. Un pontone con a bordo 20 persone è affondato nelle acque della baia di San Francisco, nei pressi dell'isola di Alcatraz. Il bilancio è di una vittima, 3 dispersi e 16 persone salvate. L'imbarcazione trasportava per lo più membri della stessa famiglia riuniti

Per una cerimonia commemorativa, le operazioni di ricerca proseguono con l'impiego di elicotteri, sommozzatori e mezzi navali. Secondo le autorità, il pontone si è capovolto ed è quasi completamente affondato. Torniamo in Italia. Continua il dibattito all'interno della maggioranza dopo la bocciatura alla Camera dell'emendamento che avrebbe reintrodotto le preferenze nella legge elettorale. Il voto segreto si è concluso con 188 contrari e 187 favorevoli, alimentando i sospetti sulla presenza di franchi tiratori nel centrodestra. Giorgia Meloni ha difeso la proposta ma ha ammesso la necessità di una riflessione politica. Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e i parlamentari vicini a Roberto Vannacci respingono ogni responsabilità. Da Agrigento, un'indagine della Guardia di Finanza ha portato alla scoperta di un presunto sistema di evasione fiscale e contributiva in un istituto scolastico paritario. Contestate 131 posizioni lavorative irregolari per oltre 435.000 euro tra contributi non versati e sanzioni. Il legale rappresentante della cooperativa che gestisce la scuola è stato denunciato con l'ipotesi di omesso versamento delle ritenute previdenziali, accertati anche ricavi non dichiarati per circa 300.000 euro. In chiusura al calcio, la Spagna è la prima finalista del mondiale dopo il netto 2-0 inflitto alla Francia. Decisive le reti di Oyarzabal e Pedro Porro in una partita dominata dalla squadra di Luis de la Fuente. Deludono i Blu e Kylian Mbappé, mentre si chiude dopo 14 anni l'esperienza di Didier Deschamps sulla panchina francese. Questa sera si conoscerà l'avversaria della Roja. Ad Atlanta va in scena la seconda semifinale tra Inghilterra e Argentina. Da una parte Harry Kane e Jude Bellingham, dall'altra Lionel Messi, in palio un posto nella finale mondiale. Ed è tutto per ora, grazie per averci seguito.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Si pensa sempre che la casa, dolce casa, sia il luogo più sicuro in cui rifugiarsi. Ma purtroppo non è sempre così. Lo testimonia la lunga serie di incidenti domestici che ogni anno interessa la nostra popolazione. E nel caso dei nostri piccoli animali, non dobbiamo dimenticare l'ampio numero delle piante che possono esercitare un'azione tossica. L'ingestione di una quantità anche piccola di parte di esse può provocare situazioni patologiche di varia natura che possono portare, in alcuni casi, anche al decesso dell'animale. Per evitare pericoli, basta prendere dei semplici accorgimenti e tenere le piante al di fuori della portata dei nostri amici, ricordandoci che, specialmente i cuccioli, mordono e giocano con qualsiasi oggetto abbiano alla loro portata. Esempi di piante nocive per i nostri pet: gigli e tulipani, tossici soprattutto per il gatto; azalea, rododendro, oleandro; semi di ricino; ciclamino, l'alta concentrazione del componente tossico è nella radice; calancioe, pianta grassa; tasso, stella di Natale; Dieffenbachia, specialmente tossica per i gatti; vischio, bacche di agrifoglio; lauroceraso, ortensia.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Via Vet Group, il network di ospedalità privata veterinaria che garantisce la qualità delle prestazioni erogate e delle procedure mediche effettuate. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

Radio Biavet. Pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 13 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto. Il giorno dopo la bocciatura dell'emendamento sulle preferenze nella maggioranza continuano le riflessioni su una sconfitta parlamentare che ha messo in evidenza le divisioni interne al centro-destra. Lo scrutinio segreto alla Camera si è concluso con 188 voti contrari e 187 favorevoli, facendo saltare la proposta che puntava a reintrodurre le preferenze nella legge elettorale. Un risultato che ha immediatamente alimentato il dibattito su possibili franchi tiratori, con le opposizioni che hanno colto l'occasione per attaccare il governo. La Premier Meloni difende la proposta pur ammettendo la necessità di una riflessione politica. Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e parlamentari vicini a Vannacci continuano a respingere ogni responsabilità. 5 condanne sono diventate definitive nel processo per l'omicidio di Saman Abbas, la 18enne di origine pakistana uccisa a Novellara nel Reggiano nella primavera del 2021. La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi degli imputati, confermando l'ergastolo per i genitori della giovane, ritenuti mandanti del delitto, e per i cugini. Definitiva anche la condanna a 22 anni di reclusione per lo zio. 8 anni dopo il crollo del Ponte Morandi a Genova arrivano le scuse di Autostrade. Nel tempo che seguì il crollo continuavo a domandarmi come fosse stato possibile non chiedere immediatamente scusa per quanto era successo, scrive l'amministratore delegato del gruppo Autostrade per l'Italia, Arrigo Giana, in una lettera aperta alla vigilia della prima sentenza nel processo sul disastro che il 14 agosto 2018 costò la vita a 43 persone coinvolte nel crollo. Le azioni e le scelte di alcuni prosegue hanno lasciato ferite indelebili, quindi porgere oggi quelle scuse non fatte ieri è una nostra esigenza morale che va al di là dell'accertamento delle responsabilità e del corso della giustizia verso la verità. Il calcio, tutto pronto per la semifinale dei mondiali ad Atlanta alle 21. Inghilterra e Argentina si affrontano per conquistare

0: inoltre un posto nella finalissima contro la Spagna, qualificata dopo il successo per 2-0 sulla Francia. Ed è tutto, più tardi.
1: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
2: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Il cane in sovrappeso. L'obesità degli animali da compagnia è la forma di malnutrizione più comune nei paesi industrializzati. Tra il 20 e il 50% dei cani che vive in casa è in sovrappeso o ha problemi di obesità. La vita sedentaria e la disponibilità continua di cibo appetibile ed energetico giocano un ruolo importante nell'aumento di peso. L'obesità è un eccessivo accumulo di grasso nel tessuto adiposo e spesso comporta rischi per la salute del cane stesso. Tra le varie patologie correlate al sovrappeso ci sono disturbi del metabolismo, diabete mellito, aumento di colesterolo e trigliceridi a livello ematico. L'obesità è spesso associata a patologie polmonari e cardiovascolari, ma anche articolari e motorie. Spesso cani obesi hanno scarsa tolleranza alle alte temperature. Non sempre però l'obesità è correlata ad una dieta inappropriata o a uno scarso esercizio fisico. A volte sono presenti disturbi del metabolismo che possono causare eccessivo accumulo di grasso. Ad esempio, l'ipotiroidismo, se non controllato, può portare obesità. Ma anche la sterilizzazione, causando una riduzione del metabolismo, può predisporre l'animale ad un aumento di peso. Un altro caso di rallentamento del metabolismo è dovuto all'età. I soggetti anziani tendono al sovrappeso. Alcune razze sono più predisposte di altre. Ad esempio, Labrador Retrievers, Schnauzer, Chihuahua, Basset Hound e Carlino. Una dieta appropriata è un valido strumento di supporto, sia che si voglia far dimagrire il cane, sia che si desideri evitare che ingrassi. Si stabilisce un programma per la perdita di peso in modo che questa sia controllata in un arco di tempo abbastanza lungo. In questo periodo il cane dovrebbe mangiare una quantità ridotta di cibo e poter fare un po' di esercizio fisico. Il peso deve essere perso in maniera graduale. Un calo repentino può essere pericoloso per la salute del nostro amico a quattro zampe. Spesso in un mangime light è presente la carnitina, che è un enzima che si trova normalmente nell'organismo e che aiuta a bruciare i grassi trasformandoli in energia. Sempre nei mangimi di buona qualità troveremo anche i condroprotettori, che aiutano le articolazioni particolarmente stressate in un cane in sovrappeso.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Viavet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: di Biavet Group.
1: 14.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto. Il giorno dopo la bocciatura dell'emendamento sulle preferenze nella maggioranza continuano le riflessioni su una sconfitta parlamentare che ha messo in evidenza le divisioni interne al centro-destra. Lo scrutinio segreto alla Camera si è concluso con 188 voti contrari e 187 favorevoli, facendo saltare la proposta che puntava a reintrodurre le preferenze nella legge elettorale. Un risultato che ha immediatamente alimentato il dibattito su possibili franchi tiratori, con le opposizioni che hanno colto l'occasione per attaccare il governo. La Premier Meloni difende la proposta pur ammettendo la necessità di una riflessione politica. Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e parlamentari vicini a Vannacci continuano a respingere ogni responsabilità. 5 condanne sono diventate definitive nel processo per l'omicidio di Saman Abbasa, la 18enne di origine pakistana uccisa a Novellara nel Reggiano nella primavera del 2021. La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi degli imputati, confermando l'ergastolo per i genitori della giovane, ritenuti mandanti del delitto, e per i cugini. Definitiva anche la condanna a 22 anni di reclusione per lo zio. 8 anni dopo il crollo del Ponte Morandi a Genova arrivano le scuse di Autostrade. Nel tempo che seguì il crollo continuavo a domandarmi come fosse stato possibile non chiedere immediatamente scusa per quanto era successo, scrive l'amministratore delegato del gruppo Autostrade per l'Italia, Arrigo Giana, in una lettera aperta alla vigilia della prima sentenza nel processo sul disastro che il 14 agosto 2018 costò la vita a 43 persone coinvolte nel crollo. Le azioni e le scelte di alcuni prosegue hanno lasciato ferite indelebili, quindi porgere oggi quelle scuse non fatte ieri è una nostra esigenza morale che va al di là della certezza delle responsabilità e del corso della giustizia verso la verità. Il calcio, tutto pronto per la semifinale dei mondiali ad Atlanta alle 21. Inghilterra e Argentina si affrontano per conquistare un posto nella finalissima contro la Spagna, qualificata dopo il successo per 2-0 sulla Francia. Ed è tutto.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese.

Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 15.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto. Il giorno dopo la bocciatura dell'emendamento sulle preferenze nella maggioranza continuano le riflessioni sulla sconfitta parlamentare che ha messo in evidenza le divisioni interne al centro-destra. Lo scrutinio segreto alla Camera si è concluso con 188 voti contrari e 187 favorevoli, facendo saltare la proposta che puntava a reintrodurre le preferenze nella legge elettorale. Un risultato

che ha immediatamente alimentato il dibattito su possibili franchi tiratori, con le opposizioni che hanno colto l'occasione per attaccare il governo. La Premier Meloni difende la proposta, pur ammettendo la necessità di una riflessione politica. Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e parlamentari vicini a Vannacci continuano a respingere ogni responsabilità. Cinque condanne sono diventate definitive nel processo per l'omicidio di Saman Abbas, la 18enne di origine pakistana uccisa a Novellara nel Reggiano nella primavera del 2021. La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi degli imputati, confermando l'ergastolo per i genitori della giovane, ritenuti mandanti del delitto, e per i cugini. Definitiva anche la condanna a 22 anni di reclusione per lo zio. 8 anni dopo il crollo del Ponte Morandi a Genova arrivano le scuse di Autostrade. Nel tempo che seguì il crollo, continuavo a domandarmi come fosse stato possibile non chiedere immediatamente scusa per quanto era successo, scrive l'amministratore delegato del gruppo Autostrade per l'Italia, Arrigo Giana, in una lettera aperta alla vigilia della prima sentenza nel processo sul disastro che il 14 agosto 2018 costò la vita a 43 persone coinvolte nel crollo. Le azioni e le scelte di alcuni, prosegue, hanno lasciato ferite indelebili, quindi porgere oggi quelle scuse non fatte ieri è una nostra esigenza morale che va al di là dell'accertamento delle responsabilità e del corso della giustizia verso la verità. Il calcio, tutto pronto per la semifinale dei mondiali. Ad Atlanta alle 21, Inghilterra e Argentina si affrontano per conquistare un posto nella finalissima contro la Spagna, qualificata dopo il successo per 2-0 sulla Francia. Ed è tutto, più tardi.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: Il malcostume di non raccogliere i bisogni dei nostri amici a quattro zampe impera nelle nostre città. Dovremmo imparare da Brunete, cittadina di circa 10.000 abitanti a meno di 30 km da Madrid. Con l'aiuto di 20 volontari, il comune è riuscito ad identificare i padroni che non raccolgono le feci dei loro amici e ha spedito al loro indirizzo postale pacchetti che contengono i bisogni dei loro animali domestici lasciati per strada. L'insolita campagna è durata circa una settimana. A poche ore dall'identificazione di cane e proprietario ripreso con una telecamera per strada, un corriere è arrivato a casa del proprietario maleducato e ha consegnato un pacco sul quale era scritto ironicamente «Proprietà smarrita». All'interno, oltre agli escrementi, vi era un biglietto della polizia municipale con questa scritta: «Cari residenti, questo è solo un avviso. La prossima volta potrebbe arrivare una multa che va dai 30 ai 300 euro». Secondo le stime del comune di Brunete, in una settimana sono stati consegnati 147 pacchi ai maleducati cittadini e la campagna per il decoro urbano si è rivelata un grande successo. Gli escrementi in strada sono diminuiti del 70%.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Sì, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Come on and get me.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 16:01.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto. Terza ondata di caldo sull'Italia e in Sardegna, si sfiorano i 40 gradi.

0: Il picco è atteso tra giovedì e venerdì, in arrivo però anche forti temporali al nord, allerta gialla in Veneto ed Emilia-Romagna. Domani saranno 15 le città italiane da bollino rosso. Cresce l'attenzione anche per i rischi legati alla salute. Ricordo alcuni principi molto semplici ma che possono aiutare. Il primo è di bere molto, almeno 1,5 litri di acqua. Le persone più fragili, penso sia ai bambini che agli anziani, dovrebbero evitare di uscire nelle ore più calde. Sono piccoli consigli, ma sono consigli importanti, ha detto il ministro della salute Schillaci. 5 condanne sono diventate definitive nel processo per l'omicidio di Saman Abbas, la 18enne di origini pakistane uccisa a Novellara nel Reggiano nella primavera del 2021. La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi degli imputati, confermando l'ergastolo per i genitori della giovane ritenuti i mandanti del delitto e per i cugini. Definitiva anche la condanna a 22 anni di reclusione per lo zio. L'assunzione della ricina che ha provocato la morte di Antonella di Ghielsi e della figlia Sara di Vita sarebbe avvenuta verosimilmente tra il 23 e il 24 dicembre, quanto emerge dalla consulenza medico-legale depositata nei giorni scorsi alla Procura della Repubblica di Larino. A circoscrivere ulteriormente il quadro contribuiscono anche i verbali delle prime informazioni testimoniali. Si avvia verso la chiusura il filone milanese dell'inchiesta sulle presunte pressioni nel sistema arbitrale. La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per l'ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi, indagato per presunta frode sportiva, disposto l'archiviazione anche per l'Inter. Secondo i magistrati, le indagini non hanno evidenziato l'esistenza di un sistema strutturato finalizzato a influenzare le nomine degli arbitri o ad alterare il regolare svolgimento delle competizioni. Ed è tutto, più tardi.
1: Qualità, professionalità, eccellenza. Viavet Group, uno stile di lavoro.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Good Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: I tiragraffi. Nell'ampio elenco di oggetti che il gattino dovrebbe avere nel suo corredo, dopo ciotole, lettiere, cucce e giochini vari, uno degli articoli più utili sono le strutture ad albero, i cosiddetti tiragraffi. Un regalo sicuro a cui difficilmente i nostri curiosi gatti resteranno indifferenti. È ormai abbastanza noto il primo motivo per cui un proprietario sente il bisogno di acquistare un qualsiasi tiragraffi: tentare di salvare i mobili e la tappezzeria dal compagno peloso desideroso di farsi le unghie. È importante lasciare che i gatti le curino affilandole contro una superficie, poiché, a differenza dei cani, hanno unghie retrattili che non si consumano sul suolo camminando. È necessario fornire al gatto una palestra di svago e per svolgere attività fisica, soprattutto per coloro che vivono in appartamento senza poter uscire. Nessun gatto resiste a rapidi sali-scendi lungo la struttura, tra piani morbidi, tubi, cunicoli e tupini legati ad essi. La varietà di alberi disponibile in commercio, sia per dimensione sia per tipologia, è davvero infinita. Importante è che la struttura sia stabile per evitare la pericolosa caduta del tiragraffi e che possa essere facilmente pulibile ed igienizzabile. Molti forse ignorano che l'acquisto di un albero per gatti, opportunamente realizzato con piani posizionati a diverse altezze, potrebbe rivelarsi davvero utile per il loro spazio vitale. Nelle nostre case, spesso di dimensioni un po' ristrette, per una convivenza pacifica tra più felini, procurare spazi vitali adeguati per un animale distinto territoriale come il gatto domestico è davvero indispensabile. Ciò fornisce sicurezza e riparo, riducendo problematiche e stress da convivenza,

0: inoltre a comportamenti aggressivi. Quello che non va trascurato è che i gatti non concepiscono il loro spazio vitale solamente sul piano orizzontale, ma anche su quello verticale, motivo per cui i gatti tendono a salire e saltare spesso sui piani più alti rispetto al suolo, sia in casa sia all'aperto. Pertanto potrebbe essere essenziale il posizionare vari alberi in punti della casa dove possano occupare una modesta fetta del nostro spazio vitale e rendere invece quello dei nostri compagni assolutamente migliore.
1: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: good things happen.
1: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
2: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
3: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
1: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
4: Ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 17:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione sportiva. Partiamo dal Mondiale. La Spagna conquista la finale battendo la Francia per 2-0 al termine di una semifinale dominata dall'inizio alla fine. A sbloccare il risultato è Oyarzabal dal dischetto, mentre nella ripresa Pedro Porro firma il raddoppio che chiude definitivamente i conti. Serata da dimenticare per la Francia e per Kylian Mbappé, annullato dalla difesa spagnola e mai realmente incisivo. Per la Roja arriva così l'ennesima finale internazionale degli ultimi anni, mentre si chiude l'avventura mondiale dei Bleu e quella del commissario tecnico Didier Deschamps, che lascia la panchina dopo 14 anni alla guida della nazionale. Questa sera si completerà il quadro della finale. Ad Atlanta alle 21 andrà in scena la seconda semifinale tra Inghilterra e Argentina, una partita che richiama una delle rivalità più iconiche della storia del calcio, oltre 40 anni dopo la celebre sfida passata alla storia per la mano dei diossi di Diego Armando Maradona. Scaloni dovrebbe confermare Julian Alvarez al fianco di Messi, mentre Tuchel punta sull'esperienza di Kane e sul talento di

Bellingham per riportare l'Inghilterra in finale. Restiamo sul calcio, si avvia verso la chiusura il filone milanese dell'inchiesta sulle presunte pressioni nel sistema arbitrale. La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per l'ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi e ha disposto l'archiviazione anche per l'Inter. Secondo i magistrati, le indagini non hanno evidenziato l'esistenza di un sistema strutturato finalizzato a influenzare le designazioni arbitrali o ad alterare il regolare svolgimento delle competizioni. L'archiviazione riguarda le ipotesi emerse attorno a 4 partite finite sotto osservazione. Una parte dell'inchiesta relativa alle presunte interferenze nella sala VAR è stata invece trasmessa alla Procura di Monza, mentre gli atti sono stati inviati anche alla Procura federale della FIGC e al CONI per le valutazioni di competenza. In chiusura al tennis, il trionfo a Wimbledon ha consolidato ulteriormente la leadership di Jannik Sinner nel ranking ATP. L'azzurro è già matematicamente certo di restare numero uno del mondo almeno fino agli US Open e può guardare con fiducia al grande obiettivo della stagione, chiudere il 2026 in vetta alla classifica mondiale. Da qui all'ATP Finals sono ancora in palio 8.500 punti e, forte del vantaggio accumulato, Sinner avrebbe bisogno di raccogliere tra i 3.000 e i 3.500 punti per avvicinarsi in modo decisivo al traguardo. Ed è tutto, grazie per averci seguito.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
2: I can tell you the way, I can give you the key.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: di...
1: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
2: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
3: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
1: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: The only thing that helps is dust. Just stay away from you. Poison to my heart.
1: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
2: Giochi per pappagalli. I giochi sono importanti per lo sviluppo psicologico e fisico del nostro pappagallino. È opportuno che li abbia a sua disposizione, essendo un animale attivo, curioso ed intelligente.

0: permette alle persone di casa di interagire con lui. Non bisogna solo ritenere che serva a impegnare il pappagallo, ma anche a realizzare un rapporto più saldo e rafforzarne la fiducia. Teniamo presente che il pappagallo non deve essere forzato ad affrontare situazioni a lui non gradite. Pertanto ricordiamoci di interagire sempre con pazienza e calma, rispettando i suoi tempi.
1: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.
2: Benvenuti nel mondo BioVet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 18 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia.

0: Italia e dal mondo.
1: Bentrovati dalla redazione. Alla Camera prosegue l'esame della nuova legge elettorale e dopo lo stop all'emendamento sulle preferenze di Fratelli d'Italia, oggi un'altra divisione nella maggioranza, con un emendamento dei Vannacciani sulle preferenze che è stato bocciato ma ha ricevuto 139 sì, con FD che ha votato a favore. Il governo va avanti, siamo orgogliosi della stabilità che abbiamo dato al Paese, assicura il ministro dei rapporti con il Parlamento, Ciriani. Pressing delle opposizioni che chiedono le dimissioni dell'esecutivo e che si torni alle urne, ma intanto sono pronte a votare sì alle emendamento di maggioranza per i fuorisede. CENTCOM, il comando centrale degli Stati Uniti, ha reso noto ad aver completato una nuova ondata di attacchi contro obiettivi in Iran. I raid, durati circa 90 minuti, hanno ulteriormente ridotto la capacità dell'Iran di colpire il traffico commerciale nello stretto di Hormuz. I nuovi attacchi USA rafforzano la nostra volontà di ottenere giustizia, replica Teheran, che conferma di aver chiuso lo stretto di Hormuz e di voler protrarre il blocco finché non terminerà la nuova aggressione americana. La Corte di Cassazione ha confermato in via definitiva le condanne all'ergastolo per i genitori di Saman Abbas e per i due cugini della vittima, così come quella a 22 anni di reclusione inflitta allo zio. La 18enne pakistana venne uccisa a Nobellara in provincia di Reggio Emilia nel maggio del 2021, dopo essersi opposta a un matrimonio combinato. A quasi 8 anni dal crollo del Ponte Morandi di Genova e alla vigilia della sentenza di primo grado sul disastro del 14 agosto 2018, costato la vita a 43 persone, Autostrade per l'Italia rompe il silenzio con una lettera aperta firmata dall'amministratore delegato Arrigo Giana. Il manager ha rivolto pubblicamente le scuse ai familiari delle vittime, ai cittadini genovesi e a tutti gli italiani, definendole un'esigenza morale che prescinde dall'accertamento delle responsabilità giudiziarie. I mondiali di calcio, già in finale la Spagna, che ha battuto 2-0 la Francia, stasera si conoscerà l'avversaria per il titolo. Ad Atlanta si sfidano Argentina e Inghilterra, un confronto che va oltre la rivalità sportiva. Fischio d'inizio alle 21 italiane, la finalissima in programma domenica prossima, sempre alle 21 al MetLife Stadium in New Jersey. Ed è tutto, un buon ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Cani e gatti possono essere infestati da zecche che si localizzano sulla loro cute. Questi parassiti hanno il corpo protetto da uno scudo dorsale. La restante parte presenta un rivestimento elastico che può estendersi permettendo loro di assorbire quantità di sangue molto superiori al loro peso corporeo, sino a 100 volte. Spesso sono colorate, appiattite dall'aspetto ovale. Hanno sulla testa un rostro adatto a penetrare la pelle del

0: l'ospite e a consentire l'assorbimento. Restano aggrappate all'ospite da 3-21 giorni. È necessario rimuovere prontamente questi parassiti al fine di evitare la possibile comparsa di situazioni di natura patologica a carico della cute e, nei casi più gravi, di presenza prolungata, addirittura l'anemia. Ma è strettamente importante operare in termini di prevenzione. Sono facilmente reperibili in commercio prodotti particolarmente efficaci, sia per un'azione preventiva repellente, sia per l'eliminazione di parassiti già insediati, costituendo valido ausilio per evitare un'infestazione.
1: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 19:01.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. L'affermazione "l'Italia agli italiani" non ha nulla di censurabile, anzi è condivisibile perché comprende tutti i cittadini del nostro paese. Così il ministro dell'istruzione e del merito Valditara, intervenuto oggi alla Camera sul caso dei due studenti del liceo classico Vincenzo Monti di Cesena, che hanno ricevuto un 6 in condotta dopo aver esposto dalla finestra della scuola uno striscione con lo slogan durante la festa di fine anno. Alla Camera prosegue l'esame della nuova legge elettorale e dopo lo stop all'emendamento sulle preferenze di Fratelli d'Italia, oggi un'altra divisione nella maggioranza, con un emendamento dei Vannacciani sulle preferenze che è stato bocciato, ma ha ricevuto 139 sì con FD che ha votato a favore. Il governo va avanti, siamo orgogliosi della stabilità che abbiamo dato al paese, rivendica il ministro dei rapporti con il Parlamento, Ciriani. Intanto le opposizioni sono pronte a votare sì all'emendamento di maggioranza per i fuorisede. CENTCOM, il comando centrale degli Stati Uniti, ha reso noto di aver completato una nuova ondata di attacchi contro obiettivi in Iran. I raid, durati circa 90 minuti, hanno ulteriormente ridotto la capacità dell'Iran di colpire il traffico commerciale nello stretto di Hormuz. I nuovi attacchi USA rafforzano la nostra volontà di ottenere giustizia, replica Teheran, che avverte: Hormuz resterà chiuso fino a che non cesseranno le aggressioni americane. Ha ammesso di conoscere il factotum di Walter Lavitola, il cittadino camerunense Gomez Clesio Tavares, con cui aveva fatto la sicurezza in alcuni locali nel sud Italia, ma ha escluso categoricamente ogni forma di conoscenza diretta con l'ex giornalista e imprenditore e non sapeva chi fosse Siegfried Ranucci e quanto avrebbe dichiarato spontaneamente.

In te Pellegrino Davino davanti ai PM della DDA di Roma, l'uomo in carcere perché ritenuto uno dei presunti esecutori materiali dell'attentato di Namitardo messo a segno ottobre 2025 davanti l'abitazione a Pomezia del conduttore di Report insieme ad altri tre complici. In mondiale di calcio, già in finale la Spagna che ha battuto 2-0 la Francia, stasera si conoscerà l'avversaria delle Furie Rosse domenica per il titolo. Ad Atlanta si sfidano Argentina e Inghilterra, fischio d'inizio alle 21 italiane. Anche il ciclismo, il norvegese Berenskiold vince in volata l'undicesima tappa del Tour de France, la vicina Verdi 161,3 km, lo sloveno Pogačar sempre in maglia gialla. Ed è tutto, un buon ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 20 e un minuto.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, gioielliere della provincia di Cuneo, accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio. La Cassazione ha accolto la richiesta della Procura Generale. La vicenda risale ad aprile 2021. E sempre la Cassazione ha confermato in via definitiva le condanne all'ergastolo per i genitori di Saman Abbas e per i due cugini della vittima, così come quella a 22 anni di reclusione inflitta allo zio. La 18enne pakistana venne uccisa a Novellara in provincia di Reggio Emilia nel maggio del 2021, dopo essersi opposta a un matrimonio combinato. Nuovi guai giudiziari per Daniela Santanchè. La Procura di Milano ha infatti notificato un avviso di conclusione delle indagini nei confronti della parlamentare di Fratelli d'Italia e di altre 15 persone, oltre a una società, nell'ambito dell'inchiesta che riguarda i fallimenti di Key Group Holding, Bioera e Umbria SRL. Le ipotesi di reato contestate comprendono bancarotta, falso in bilancio e truffa aggravata ai danni dello Stato. Alla Camera prosegue l'esame della nuova legge elettorale e dopo lo stop all'emendamento sulle preferenze di Fratelli d'Italia, oggi un'altra divisione nella maggioranza, con un emendamento dei Bannacciani sulle preferenze che è stato bocciato ma ha ricevuto 139 sì, con FD che ha votato a favore. Intanto le opposizioni sono pronte a votare sì all'emendamento di maggioranza per i fuorisede. Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha reso noto di aver completato una nuova ondata di attacchi contro obiettivi in Iran. I raid, durati circa 90 minuti, hanno ulteriormente ridotto la capacità dell'Iran di colpire il traffico commerciale Hormuz. Lo stretto resterà chiuso fino a che non cesseranno le aggressioni americane, avverte Teheran. Questa è la fine del mio percorso politico e sono orgoglioso di tutto ciò che ho realizzato, è quanto ha dichiarato l'ormai ex premier britannico Keir Starmer al termine della sua ultima sessione di Question Time alla Camera dei Comuni. Starmer consegnerà lunedì le chiavi del numero 10 di Downing Street al suo successore Andy Burnham. Il ciclismo, il norvegese Werenskiold vince in volata l'11ª tappa del Tour de France, la Vichyne Verdi 161,3 km, lo sloveno Pogacar sempre in maglia gialla. Ed è tutto.

0: BioVet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa BioVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Qualità, professionalità, eccellenza. Via Vet Group, uno stile di lavoro.

0: Pet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: express yourself.
1: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Ho trovato un cucciolo. Piccoli consigli. Se abbiamo trovato un cucciolo e dobbiamo prendercene cura, teniamo presenti alcuni consigli. Se possibile, cerchiamo di fare bere al cucciolo il primo latte, detto colostro, che contiene anticorpi e che può assorbire nelle prime ore di vita. Si consiglia di utilizzare un biberon o un contagocce o una siringa sul cui beccuccio sia stato applicato un tubicino di gomma morbido. In commercio si trovano varie marche di latte in polvere per cuccioli. Per il quantitativo da somministrare, atteniamoci alle indicazioni sulla confezione. Importante la frequenza di somministrazione: la prima settimana ogni 3 ore, la seconda settimana ogni 4 ore, la terza settimana 3 volte al giorno, cercando poi di svezzare i cuccioli con cibo molto morbido. In mancanza di latte per cuccioli, si può temporaneamente preparare dell'alimento usando latte di bovino o di capra, cui aggiungere per ogni 10 ml di latte fresco intero un cucchiaino da tè di tuorlo d'uovo, un cucchiaino con un po' di burro e un cucchiaino da caffè di olio di semi. Questa formulazione può sostituire il latte materno in attesa di reperire quello commerciale. Ricordarsi di alimentare i cuccioli tenendoli in mano a pancia in giù. In concomitanza dei pasti stimoliamo l'eliminazione di urina e di feci massaggiando l'area genitale con un cotton fioc inumidito di acqua tiepida, in quanto gli animali appena nati sono incapaci di espletare queste funzioni autonomamente. Ricordiamoci di creare un giaciglio protetto, caldo e in un ambiente tranquillo. I cuccioli abbandonati sono carenti di affetto, per cui è opportuno dedicare loro del tempo abituandoli al contatto con l'uomo.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Radio Biavet. Pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Giochi per pappagalli. I giochi sono importanti per lo sviluppo psicologico e fisico del nostro pappagallino. È opportuno che li abbia a sua disposizione, essendo un animale attivo, curioso ed intelligente. Nelle pet houses si può trovare un'ampia varietà di giochini che catturano l'attenzione e la curiosità del pappagallo, permettendo anche un corretto utilizzo di becco, mandibole e altre funzioni del corpo. A differenza di altri animali, i pappagalli distinguono i colori, per cui è utile dotarli di giochi di diverse forme e colori, in modo da rendere il gioco più divertente e stimolante. Specchietti, altalene, catenelle, corde, eccetera, possono essere messi nella gabbia facendo attenzione a non riempirla troppo, per non togliere eccessivamente spazio. Sarebbe corretto alternare i giochi ad intervalli, così da stimolare maggiormente il pappagallo. Il gioco aiuta a mantenerlo occupato e attivo, e permette alle persone di casa di interagire con lui. Non bisogna solo ritenere che serva a impegnare il pappagallo, ma anche a realizzare un rapporto più saldo e rafforzarne la fiducia. Teniamo presente che il pappagallo non deve essere forzato ad affrontare situazioni a lui non gradite. Pertanto ricordiamoci di interagire sempre con pazienza e calma, rispettando i suoi tempi.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Metti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Viavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: one.
1: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: economico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Etico, dinamico, innovativo. Viavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.